0: 比如哎呀爸呀起来请你的呀
1: 起来你
2: 呀妈呀你
0: 呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你